coricciù, l'occhio non la vedi più. Cassi con la luce pure mare che lo sangue d'incialito bene perdici a tuo gianco coricciù, l'occhio non la trovi più. Con la terza perci di terreni paralisi su talito per i perdici a tuo gianco coricciù, l'occhio non la vedi più. Quattro spade cacciano animali, pisci ceri di per montone perdici a tuo gianco coricciù, l'occhio non la trovi più. Casi, casi, casi, scendi in fondo, stuga, sutta, sutta, lulu, mono, shika, shika, shika, lulu, tempo,